0: con questa grande piccio che capriccio, che gusto, che spassetto.
1: Io se comincerò,
0: lo voglio far tremar, lo voglio far tremar.

0: far, ti metto questo al par. Ciò che capriccio, che gusto, che spassetto.
1: Io se comincerò,
0: lo voglio far tremar, lo voglio far tremar.
1: O statua gentilissima, benché di marmo siate,
0: a padron, padron.

come sorgete e genti corde, o con costruggete la nostra città. Sangue scorrono sulla città.